0: Natan!
1: Miki!
0: Aku borok! Natan te!
1: Ya, hon! Ya, an! Oh, ti!
0: Oh!
1: Miki, an!
0: Kaita!
1: Ata, ti!
0: Kaita!

Incomincia, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le tessere i cervelli, e le tessere i cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa sordire.

ma non capite. Oh, che zucconi! Si corre dal notaio, messer notaio, presso, e alla posa donaci c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi la carta bene, presto messere se lo becco.